0: Antenne Verkehrs- und Blitzreport. Live für ganz Südtirol.
1: Bentornati dalla centrale Viabilità di Bolzano. Sulla 22 in direzione nord tra Trento Nord ed Egna, 2 km di coda dopo un incidente, e tra Egna e Bolzano Nord, traffico rallentato per traffico intenso. Buon viaggio!

0: Antenne Verkehrs- und Blitzreport. Live für ganz Südtirol.
1: Bentornati dalla centrale Via Verità di Bolzano. Sulla 22 in direzione nord tra Trento Nord e Degna, 2 km di coda dopo un incidente. E tra Egna e Bolzano Nord, traffico rallentato per traffico intenso. Buon viaggio.
0: Feiertag mit der Antenne und Südtirols bessere Musikmix. Die Antenne. Südtirols Musiksender.